0: booking officer da Srot employer wato written filin zaben safe ke mika gaisar ka zuwa ga matan ka Salma da Salma tare da yayin naka wato Haidar da Khalifa Shamsuddin da Nabila tare da Musaddiq da Khalisa da Musaddiqa sai kuma Sayyada da Dadilo Ilham da Al-Amin tare da Walid sai kuma Abul Khairi tare da Adamu sai baban naka Ibrahim tare da mamarka Hajiya dukkan su da fatan sun waye gari lafiya barka da wannan lokaci Jibrin sarkin da kon soro idan kana tare da filin zaben safe na BRC to FM a daidai wannan lokaci zan isar da sakon gaisuwar ka zuwa ga matarka Malama Na'ima da Maryam sakataren kungiyar yan dako tare da wato Yusuf Muhammad Bauchi tare da alƙalin kungiya Malam Dauda sai kuma ne sakataren kungiya abokin naka wato dan Asabe Kiware tare da sarkin dakon Darazo tare da sarkin dakon Doko dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan tashi lafiya sai katin gaisuwar fatan alheri daga Alhaji wato Kawu Kandahar dake tashar California kasar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matarka Hajiya Ladidi sai Safiyano dan kamisho tashar California mu da Lawal Hudu Discipline tare da fatan alheri wa yayan naka Isa da Suleiman tare da Abdulrahman da mai gida direban kanta dake California Alhaji Mustafa dan Madiga tare da Alhaji Isyaka Shaka Shuka sai Anas Jikan Bawo mai karama da Adamu dan Gombe mai ayaruwa dukkan su da fatan alheri kafin mu je ga faifan farko gaisuwar fatan alheri daga mai girma sarkin dauran ga Malam Musa ga gaisuwar kan zan mika zuwa ga matarka Zainab tare da Aisha da Humaira sai walida tare da fatan alheri wa yayan naka wato tare da mai girma sarki mai gunduman Nasarawa Umar Suleiman tare da mai girma sarkin Loyi Alhaji Umar Isa sai kuma sarkin Sabon Abuja Nasarawa tare wato Malam Yakubu sai kuma sarkin Jimisa Minu Musa da Koro Miloniya sarkin Gabas Noro Rubida sai sarkin Zaria tare da sarkin Zu dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan mu waye gari lafiya masu aro ga faifan farko
1: I'm gonna go.

0: To Marala, Doctor Alhaji Mamman Shata Katsina. Filin zaben safe zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga Abdullahi Mai Manja bakin wato garin Daben Kasuwa zuwa ga matar Karamatu da Suwaiba ƴaƴan naka Awwal da Abubakar da Bello da Usman tare da Zuwairiya sai kuma Yunusa mai kayan miya da Daben Kasuwa da Ciroman Power wato Masimi Nama da Daben Kasuwa da Jamilu JD Square da Daben Kasuwa tare da Zakari Harry da Daben Kasuwa sai kuma Hamisu wato Hamisu Mala mai shayi da Daben Kasuwa da Iliya mai rakeba da Romo Saminu Musa sarkin wato Jimi dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji Anas Jikan Bawa mai karama mai doya kasuwar mu da Lawal Bauchi ga gaisuwar kazan mika ta zuwa ga maman Abdul Malik tare da maman Muazzam sai kuma Zulfa'u Amarya sai kuma kace mika ta zuwa ga Alhaji Isyaka Shaka Shuka Alhaji Ado Chairman na ƴan doya kasuwar mu da Lawal Bauchi tare da wato Gonja mai shayi sai kuma Rabiu Tatu mai doya tare da Gambo Suleiman youth leader kasuwar mu da Lawal Bauchi Abdullahi dan professor mai doya dukkan su da fatan sanji da fatan alheri Barka da wannan lokaci da mu dan gombe mai ayar ruwa filin zaben safe ke mika sakon gaisuwar ka tare da fatan alheri zuwa ga matan naka Yalwa tare da Madina sai ka cingira maka kebi mai yankan farce tare da fatan alheri Alhaji Isyaka Shaka Shuka Anas Jikan Bawa mai karama tare da Iliya Tamajira mai tumatir da mun kai ladajin shugaban ƴan bage da dadi dan babur mai taruhu Alhaji Mahmudu dan babur mai taruhu tare da Alhaji Zakari Kanti Simple Marshal Muhammadu Zangina gwamnatin ƴan shinkafa Bauchi Lallade sakataren ƴan kore tare da Alhaji Abubakar Janzaki tashar galabaita da fatan sun ji Alhaji Zakari Kanti mai turare chairman na committee da tawa kasar mu da Lawal Bauchi filin zaben safe ke mika sakon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga Kabiru Sama'ila Al-Mustafa sai kuma wato Mumini Hamza Al-Mustafa tare da dan Juma Ismaila Ham Al-Mustafa sai kuma Musa Ismaila Al-Mustafa tare da Abdul Rashid Ahmad Tanko tare da Muslim Ahmad Tanko dukkan su a bakin kura Bauchi ta fatan sun ji da fatan mu waye gari lafiya Abdullahi Mai Manja bakin kasuwa da biga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Balan Alhaji Kaca Kaca Rabiu Rabin Dami tare da wato Kamal Master Sabuwar Kasuwa tare da Dalami Hamsun Gayo Barjanga Ibrahim Malala Hakuri Maganin Zaman Duniya JD Square tare da Ali Idris Danja da Be sai Muhammadu Lauro Dargomi dukkan su da fatan alheri a gare su ga gaisuwar fatan alheri daga Salisu Dan TV mai tumatir kasuwar ƴan gwari mu da Lawal zuwa ga matar Malama Shamsiya ƴaƴan nasa Adnan tare da Shrine sai kuma Yahaya Dan Baderi mai kubewa Iliya Tamajira mai tumatir tare da Dan Asabe Kuitin mai kwanduna Malam Yahaya na Malam Isa Guda Gali mai albasa tare da Usman dan matasa tare da Mamarsa Malama Hafsa matarsa Malama Hafsa sai kuma Ikilima tare da Amarya a Katsinawa dukkan su da fatan sun ji Iliya Tamajira mai tumatir kai ma filin zaben safe barka a baya bazan mika gaisuwar ka zuwa ga matarka Sadiqa da Hawwa sai Lawali Chama na masu yin doya da kai da naman kaji Alhaji Isyaka Shaka Shuka tare da Shuaibu wato giwa da lalin tumatir sai kuma Alhata Mungas mai tumatir tare da mun kai ladajin shugaban ƴan bage tare da Adamu Dan Gombe mai ayarwa da Alhaji Isyaka Shaka Shuka Dr. Mai Lemo daga Alaba Anas Jikan Babaka mai karama mai doya dukkan su da fatan sun ji faifan gaba zaben ka ne baban gida mai doya kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matar ka Malama Ummi da Momi ƴaƴan naka Isa da Haruna da da tare da wakilin Aska sai kuma Hajo mai abinci turun tare da Babayo Jonka sai Sabiu Ma'aji tare da wato Ayuba Sarkin Fawon turun sai kuma wato dan kawo mai shago bakin tasha turun dukkan tare da kawuwa mai kayan yaji dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da wannan lokaci Alhaji Buba Dreban CF Unguwar Galadima zuwa ga matarka Hajiya Sumai da Zainab da Sahura da Fatima ƴaƴan naka Abdulrahman da Musaddiq An-Nur da Farhat da Hassan da Husaini tare da Hassan da Husaini sai kuma Muhammadu Naziru da Ismail da Sa'ad da Bashir da Amir da Zainab da Musa da Usman dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri Barka da jami'an sauraron filin zaben safe Aliyu Musa Girwalli Sarkin Girwalli zuwa ga matarka Zuwaira da Amina da Zayya sai kuma Fauziya sai kuma Saminu Musa Sarkin Jimi Zahardin Umar wato Juma Sarkin Gindi tare da fatan alheri wa Sarkin Habli mai jama'a
1: sarkin daban kasuwa Sanusi Sale tare da fatan alheri wa sarkin Badanga Alhaji Suleiman Abdullahi sai kuma Hamma direban sabuwar Jalingo da filmashin Muhammadu Zangina kamar yadda ka rubuto da fatan sun ji kafin mu je ga faifayen mu na gaba Muhammadu dan babur mai taruhu kasuwar mu da Lawal katin ka zan mika ta zuwa ga matar ka Hajiya Aisha tare da baban gida mai doya Salisu dan tibi mai tumatir tare da Salisu baban Larai Central Motor Park Bauchi Ibrahim AKY chairman Yalwa tare da ma'ajin kungiya wato Muhammad Abdullah Sheikh Muhammad Abdullah sai kuma Adamu dan Gombe mai ayarwa Musa na Hamza Kasan Gwari tare da Awol Maimanja sai kuma Abdul Najafar Maimanja da Abubakar Janzaki dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri ga wannan

Tuwa gashika kuruna talatan mafara. Filin zaben safe zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga gali mai albasa kasuwar Mudalawal Bauchi zuwa ga matar Malama Khadija Muhammad sai kuma Rabiu mai caji kasuwar Mudalawal Bauchi Alhaji Turaki wato Turakin Misso Unguwar Sarakuna sai Muhammadu Na'imatullahi dan naka da Nawasi mai albasa tare da Sufi wato manajan Pure Water sai kuma Ila ta majira mai tumatir da mun kai da dajin shugaban Yambage Dadi dan babur mai taruhu karshe kacin gida Alhaji Isyaka Shaka Shuka dukkan su da fatan sun ji Muhammadu Nawasi mai albasa kai ma bazan barka a baya ba filin zaben safe gaisarka zuwa ga matarka Malama Maman Hafsa yayin naka Sadiq da Hafsa da Gali mai albasa tare da Rabiu mai caji dan wato dan Yammani mai albasa tare da Adamu mai shago Yakubu wanka sai kuma sakatare Yakubu mai albasa dukkan su da fatan mun waye gari lafiya barka da wannan safiya ID mai turare gosa zuwa ga matarka Halimatu Sadiya da Aisha da Amarya sai Isa Muhammad sarkin Habli da iyalansa da Muhammadu Lauro Dargomi sarkin askan gulawa tare da wato yayel Lareski sai Dahiru dan naka tare da matarsa Zara sai Hassan Gosa da matarsa Nana da Amarya sai kuma Malam Ibrahim mai turare gosa Sabo Gosa dan Lami mai nama Gosa tare da Isyaku Gosa da matarsa Hawwa Adamu Suda Gosa dukkan su da fatan suna nan lafiya Ibba mai rigunan Fulani kafin madaki ga gaisuwar kan zan mika ta zuwa ga matarka Malama Rahama da Murja tare da mai dawa Tela Mara sai Malam Mato Baka nake kasuwar Wunti dan Azumi Tela bakin titi Bagel tare da Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da Balaka kamera ke durun Sarkin daji wato Alaramma Yaga tare da Sa'idu shugaban Yan Trader Dargomi Zahardin Umar sarkin Gindi dukkan su da fatan suna nan lafiya katin karshe naka ne Abdul na Jafaru mai manja kasuwar Bauchi gaisuwar ka zuwa ga Jafaru mai manja tare da Awalu mai manja sai kuma kacin sadata zuwa ga Adam Bobobo Safiyanu mai shayi tare da Alhaji Abubakar Janzaki ta shirga labaita Bauchi dan kani dan gongon da ke shirga labaita dukkan su da fatan mu ayi gari lafiya Masu raro anan zan sallama da ku a cikin wannan shiri namu na zaben safe sai kuma ranar Alhamis dan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu kasance tare da ku a filin mu na wato cikin shirin mu na zaben mu kwana lafiya halin yanzu dai nake mana fatan sa don alheri

kuma yayi farko karshen sa zai zo. Wannan zango ne na karshe a cikin zangon dare mahutar ba, wato in ce wani reshe ne na wannan bishiyar daren da aka ware na musamman don mai sauraro. Da fatar kuma mai sauraron namu a duk inda yake yana cikin farin ciki da annashuwa yayin da yake sauraron shirin na dare mahutar bawa. Kuma lokaci na bankwana da mai sauraro mukan yi bisa al'adar wannan bankwana da mai sauraro mukan bude layi mu yi musharaka. To da fatar yau za a yi mana afwa, ba za mu samu damar bude layin ba saboda wasu dalilai da suka sha karfin mu, amma idan Allah ya kai mu gobe abokanan aiki za su zo jibi gata har dai zuwa lokacin da makon namu zai sake dawa ku sake haduwa da Dan Musa. To ina fatar za a yi mana afuwar rashin bude layin a yau. To amma dai nishadancen su yana nan, za mu ci gaba da nishadi tare da ku har zuwa yin bankwana. Fatar za a ci gaba da kasancewa da mita 94.6. Bari mu dan taba wata tsohuwar waka Nura M Inuwa, Hubbin So.